0: Ciao, sono Whisky.
1: Funky, you're funky DJ. Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Alec Devotion, cantante francese con numerosi grandi successi all'attivo. I suoi album vengono scritti e prodotti dagli Chic e naturalmente si sente. Dal suo più corposo LP, King of the World, un primo brano, Don't Go,

colonna sonora del film musicale più famoso del mondo. Rimane per mesi al vertice di tutte le classifiche, consegue dischi d'oro e di platino un po' dovunque ed è attualmente alla posizione 33 della classifica di Billboard All Times. Devo proprio annunciare autori e titolo?

Ed ecco il primo brano dei Real Think, una formazione inglese che, se bene pare, ci abbia messo un po' a decollare, fin da subito si era posta all'attenzione della prestigiosa EMI Records, anch'essa inglese. Questo è il singolo dell'82, Sing to Smile.

musicalmente qualcosa in comune con gli Chic, certo, ma lui è Narada Michael, che in questo caso fa da produttore per sua cognata Wanda Walden. Don't you want my love?

di nuovo tra noi gli Hot Chocolate. Come per i Rose, anche per loro è la quinta presenza, e con un pezzo che ha fatto successo anche nelle riedizioni successive. Everyone is the winner!

ecco un artista che, come ho già avuto modo di dire, non è conosciutissimo al grande pubblico, ma che è sempre stato molto estroso. Ci ascoltiamo un brano dal titolo stranissimo, ma a mio giudizio bellissimo. Hedwig Birdsong, Fizz Pizza.

0: attentissimi ai suoni avranno certamente riconosciuto il tratto di synth percussivo usato in Haunts Rap. Siamo infatti con Bob Boyer and Demo Cates e la cover di Do It Right.
1: Some funky funk.

and Parliament, altro brano, e per usare un termine tipicamente cestistico siamo così in doppia cifra. Il titolo poi è degno di nota perché su oltre 1400 brani è quello che si avvicina di più al nome dell'opera, ovvero Funklords.

stavamo parlando di grandi nomi, no? Sull'impareggiabile assolo di chitarra di Back on the Road troviamo i Brick, Raise Your Hands.

0: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina. Musica e notizie divertenti per un'ora nel Buongiorno in Musica. E ci aspetta un bel viaggetto: Stati Uniti, Giappone, Italia, India. Ma non voglio svelare altro, basta così. Per cui mandiamo in onda la prima canzone, apriamo il Buongiorno in Musica da Radio Studio X con Keith Marshall e Only Crying.

La prima notizia è tutta italiana, poi proseguiremo il nostro viaggio, non so se andremo in senso orario, in senso antiorario, da nord, a sud, a est, a ovest, questo lo vedremo in seguito. Intanto andiamo a Padova, dove nel bancone dei formaggi di un supermercato

mercato, da tempo qualcuno mordicchiava le punte dei formaggi a pasta d'ora e poi rimetteva il pezzo rosicchiato, ma che schifo, nel banco frigo, come se niente fosse. C'è voluta una lunga operazione di sorveglianza prima che il rosicchiatore seriale venisse finalmente colto in flagrante, e non era un topo ma un pensionato sorpreso a mangiare un pezzo di formaggio. Stavolta però ha dovuto aprire il portafoglio e pagare subito 15 euro. Purtroppo però il negozio non è stato in grado di quantificare il danno precedentemente causato, chissà da quanto tempo questo mangiava il formaggio, e che probabilmente ammonta a diverse centinaia di euro. È persino riuscito a divorarne più di 100 grammi in un solo giorno in diverse occasioni. Avrà imparato la lezione? Una cosa è certa, in quel negozio lui il formaggio non lo rosicherà più.

stavo ripensando al rosicchiatore seriale. Quando si sentono queste notizie, a una persona viene spontaneo pensare: ma sarà vero? Purtroppo sì, e la parte tragica di queste notizie è che ci sono persone che si comportano veramente in maniera assurda. Io non lo so cosa hanno dentro la loro scatola cranica, cioè non c'è niente praticamente, quel poco che c'è, quel neurone funziona malissimo. Le categorie degli esseri umani sono tantissime, e ad esempio quella più diffusa è colui o colei o coloro che si vogliono far vedere, persone che fino a che non c'erano i social media restavano nel l'ombra, nessuno li considerava. Oggi però, facendo le cose più astruse, riescono a avere visualizzazioni e purtroppo riescono anche a guadagnare dei soldi. L'ultima cosa strana, una delle tante cose strane, è avvenuta a Roma, e quindi restiamo in Italia, dove in una zona più centrale della capitale è stata vista una donna di origini brasiliane. Non so se è stato chiesto il documento, ma lasciamo perdere la nazionalità del soggetto. Insomma, questa donna è stata vista passeggiare tranquillamente con un cane robotico di un brillante color rosso. Lo teneva al guinzaglio come si farebbe con un animale in carne e ossa. E non solo, perché questa persona è talmente convinta che quando le è stato chiesto se avesse anche un nome, lei ha risposto: sì, ed è una femmina, si chiama Princesa. Io avrei tante cose da dire in proposito, però ci sarà anche un po' di censura a Radio Studio X, lasciamo perdere e andiamo avanti con la musica, perché forse è l'unica cosa, una delle poche cose che non fanno danni, forse.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Le notizie italiane sono terminate, quindi proseguiremo con notizie internazionali, ma prima ascoltiamo i Mattia Bazar e Per un oro d'amore.

Volo verso il nulla non è il titolo di un film, ma è l'esperienza vissuta da 151 passeggeri del volo ANA, All Nippon Airways, partito da Tokyo con destinazione Francoforte. Bene, dopo 6 ore dal decollo, quando stava sorvolando la zona artica, è dovuto tornare al punto di partenza, perché in cabina di pilotaggio si era accesa una spia che segnalava un basso livello di olio motore. In parole povere, questi 151 passeggeri si sono sorbiti 12 ore di volo per tornare al punto di partenza. Ma perché il pilota ha deciso di tornare indietro anziché magari atterrare in un aeroporto più vicino? Perché il pezzo di ricambio necessario per riparare l'aereo sarebbe stato disponibile immediatamente in Giappone, mentre non lo era forse in altro aeroporto straniero. Per garantire sicurezza sia ai passeggeri che all'equipaggio, il pilota ha preferito tornare indietro. Come è andata a finire? La compagnia aerea si è scusata, naturalmente, e il giorno dopo un altro aereo è partito per Francoforte senza alcun intoppo.

Paese che vai, usanza che trovi. Sì. Restiamo in Giappone, visto che abbiamo fatto 12 ore di aereo, restiamoci a Tokyo e parliamo di una cosa in effetti un po' macabra, molto macabra. Parliamo del Meiso Kukan Kanoke Inn, che è uno spazio relax nel centro di Tokyo. Un luogo molto particolare dove si può meditare o ci si può isolare, però lo si fa dove? In una bara. Sì, qui si viene invitati a contemplare la vita attraverso la consapevolezza della morte durante sessioni che durano 30 minuti. Se però l'idea di giacere in una bara destinata ai defunti possa sembrare macabra, come no, ecco che il Kanoke Inn offre anche la possibilità di sdraiarsi in bare colorate e addobbate con elementi festosi. Una volta al mese sono disponibili 5 bare, sia per clienti singoli che per gruppi di amici che desiderano occuparle tutte e 5 contemporaneamente. Naturalmente i partecipanti devono godere di buona salute fisica e mentale, questo ne dubito, è mentale. Comunque, è inutile aggiungere che chi soffre di depressione o claustrofobia si deve astenere da queste sessioni. Però tanti clienti si sono ritenuti soddisfatti. Io vorrei sapere quanto costa. No, così per curiosità, non è che voglio andare a Tokyo a fare una sessione di meditazione in una bar, anche se è carina e colorata. Comunque, verifico.

2000 yen, l'ho trovato il prezzo, sì, più o meno 11 euro per una sessione di 30 minuti. No, io mi immagino la scena fra amici. Che facciamo sabato sera? Ma andiamo una mezz'oretta nella bar a meditare. Ma che bel divertimento per un fine settimana. Vabbè, con notizie curiose e macabre oggi, almeno una, vi sto tenendo compagnia Sabrina. Siamo più o meno alla metà dell'opera, nel senso a metà programma da Radio Studio X, e adesso è il momento di passare invece alla cover. Oggi è di Peter Frampton, 1975, Baby I Love You Away, ed è stata riproposta nel 1994 in versione reggae dai Big Mountain, e sinceramente a me questa versione non piace, per cui ascoltiamo l'originale, Peter Frampton.

Ancora brutte esperienze con il navigatore. Ah, il navigatore, questo sconosciuto. Il fattaccio è avvenuto nell'Essex, una contea dell'Inghilterra orientale. E voglio anche specificare dove. Great Wakering. No, lo dico perché se qualcuno magari va in quella zona è bene che sappia che il navigatore lo porta in una zona... a dire impervia e fare un complimento. Dunque, la guardia costiera è stata chiamata in seguito alla segnalazione di un furgone per le consegne di Amazon, dopo che l'autista aveva seguito un percorso GPS verso Foulness Island. Tuttavia, il percorso suggerito dal GPS si è rivelato essere un sentiero risalente a circa 600 anni fa, che attraversa le distese fangose ed è chiuso al traffico. Si dice addirittura che sia il sentiero più mortale della Gran Bretagna. Ma non è tutto, perché l'area si trova sul territorio del Ministero della Difesa britannico ed è accessibile solo quando i poligoni di tiro non sono in funzione. Fortunatamente per lui non erano in funzione. L'autista è potuto uscire dal veicolo, informare il datore di lavoro. Amazon ha incaricato un agricoltore locale per recuperare il furgone per le consegne e il veicolo finalmente il giorno successivo è stato estratto dal fango. E questa storia ha avuto un lieto fine, delle volte va anche molto peggio. Proseguiamo con la nostra scaletta musicale e con Zucchero e Donne.

dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, più esattamente andiamo in Ohio e parliamo di spazzatura. Mentre ci sono delle persone che la spazzatura la lasciano da tutte le parti e altri fanno la raccolta differenziata, alcuni invece ci si nascondono nella spazzatura. È quello che è successo appunto a Huber Heights, Ohio. Un detturbino stava per scaricare il bidone della spazzatura nel camion, ma quando ha sollevato il coperchio ha visto che c'era un uomo che si era nascosto tra la spazzatura per sfuggire ai poliziotti che lo stavano cercando, perché era fuggito a piedi dopo un controllo stradale. Il detturbino ha subito segnalato la presenza dell'uomo alla polizia, che si trovava nei paraggi, e una volta scoperto ha provato a scappare, ma le forze dell'ordine sono state più veloci e sono riuscite ad acciuffarlo poco dopo, probabilmente grazie alla puzza che ha indicato loro la giusta direzione. Eh sì, la necessità aguzza l'ingegno.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Cosa si fa per far rispettare il limite di velocità? Si possono fare dei controlli, auto, velox, tutor, pattuglie, dissuasori, rotatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in India, a Mumbai, è stato inaugurato un tratto di strada lungo 500 metri che riproduce la melodia di Jai Ho. Io non so se l'avete in mente, ma è la colonna sonora del film The Millionaire, che non è una grande colonna sonora, a dir la verità. Quando i veicoli viaggiano a velocità costante tra i 60 e gli 80 km orari, l'attrito degli pneumatici crea vibrazioni che generano la melodia udibile all'interno dell'abitacolo. Le autorità naturalmente si difendono dicendo che è tutto per la sicurezza stradale, mentre i residenti lamentano un rumore insopportabile. Io vi invito ad ascoltare questa colonna sonora e pensare di sentirla non so per quanti minuti dentro un abitacolo di una vettura. Ma l'India non ha fatto niente di nuovo, no? Perché questa cosa esiste in Giappone, negli Stati Uniti, in Ungheria e in Corea del Sud. Spesso però vengono riprodotte musiche orribili, orribili. Qual è la soluzione per non ascoltare questa musica, a parte mettersi i tappi nelle orecchie? Suppongo di decelerare oppure di inchiodare e andare a piedi. Sinceramente non mi sembrano delle belle trovate. Vabbè, comunque ognuno faccia quello che meglio crede. E io credo di passare alla prossima canzone. Street Dreaming dei Rhythm Makers.

Concludiamo la nostra rassegna con una bella notizia. Parliamo di un paziente inaspettato e alquanto insolito che si è presentato all'ospedale di Brema in Germania. Ma chi è questo paziente così particolare? Un cormorano, ebbene sì, un cormorano gravemente ferito che ha cercato aiuto beccando la porta del pronto soccorso. Finché il personale medico non se ne è accorto e ha chiamato i vigili del fuoco per intervenirlo e salvarlo. Questo povero cormorano aveva un triplo amo da pesca conficcato nel becco. Con uno sforzo congiunto il personale medico e i vigili del fuoco però sono riusciti a rimuovere l'amo e hanno medicato la ferita del cormorano, e dopo le cure è stato liberato nel parco dell'ospedale. Così rimane lì se c'è qualche problema, è già nelle vicinanze. A parte gli scherzi, purtroppo questi sono episodi che accadono spesso, non che si presentino all'ospedale gli animali, ma purtroppo è un problema molto grande quello degli ami e delle lenze da pesca che uccidono e feriscono milioni di uccelli acquatici in tutto il mondo. Stavolta il cormorano ha avuto fortuna, ma purtroppo per altri animali non è così.

Mi sono dilungata un po' troppo oggi, a dire la verità, quindi siamo in fase di chiusura. Manca pochissimo alla fine del Buongiorno in Musica, il tempo di ascoltare una canzone, ma non per intero, e di assegnare la medaglia. Anzi, due, sì, sono due quest'oggi. Una al ladro che si è nascosto nella spazzatura, e all'altra, naturalmente, a chi? All'autista del furgone Amazon che è rimasto bloccato nel fango. E ora, ultima canzone, Laura Branigan e Shattered Glass.

0: Sin FM.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato? Trailer Scene FM.
9: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 3 minuti.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Due minuti, un libro.
3: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
6: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? Yeah, I can't fix it, because I can do it. In the mix.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 21 minuti.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. È dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
5: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 32 minuti.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Welcome to the world of rhythm and dance with me.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Si segnalano inoltre sulla diramazione per Pisa code in uscita a Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Città di Firenze parte oggi Pitti Immagine Uomo alla Fortezza ad Abbasso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

trasmettere dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X, da Miko Mission.
11: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

siamo negli anni 70 e naturalmente con noi c'è una tipa che spesso e volentieri l'abbiamo proposta, Beatrice Melba Smith. Questo è il vero nome di Melba Moore, questa cantante, non solamente cantante direi, ma anche attrice, e addirittura diciamo fa parte della, naturalmente, della scuderia della televisione, come possiamo dire, celebrità della televisione o qualcosa del genere. Sto traducendo praticamente un po' alla meglio da un sito americano, che appunto c'è tutta la storia di lei. E lei è nata nel 1945 a New York City, tra altre cose, sto guardando, ha avuto delle importanti collaborazioni con molti artisti degni, insomma, di nota, soprattutto negli anni 70. E ha realizzato 19 album tra il 1970 e il 2009, quindi direi che probabilmente è ancora attiva. Adesso invece un personaggio che purtroppo è morto molto prematuramente, Stefania Rotolo, e lei realizzò fra i vari brani dance anche questo Go, che faceva parte tra altre cose di una famosa sigla televisiva di un spettacolo che andava in onda, mi pare, non vorrei sbagliare, al pomeriggio, Piccolo Slam, dove tra le altre cose era presente anche Sammy Barbone.

Eccola Stefania Rotolo, noi abbiamo pubblicato esattamente la versione su 45 giri di Go, ma attenzione perché esiste anche un album di lei, l'unico che poi realizzò nel 1978 sotto RCA italiana, dal titolo Uragano Slam, dove troviamo la disco version di questa canzone che dura 5 minuti e 49, quindi un extended. Canzoni che erano state scritte da Renato Serio. Tra le altre cose, questo album è molto caro e quindi è molto ricercato dai collezionisti. Adesso andiamo avanti con qualcosa di meno conosciuto, Sylvia Stripping. Questa è Give Me Your Love.

Eccola, Sylvia Sripping con questa fantastica Give Me Your Love, che faceva anche parte di un album che prendeva proprio questo titolo, tra le altre cose l'unico che lei ha realizzato. C'è da dire che Sylvia Sripping faceva parte precedentemente di un gruppo disco degli anni 70 che ebbe un buon successo, gli Aquarian Dream. E allora a questo punto siamo arrivati all'ultimo brano da proporre, anche in questo caso, come spesso succede, purtroppo dobbiamo, nonostante che cerchiamo sempre ovviamente di mandare in onda le versioni lunghe, comunque dobbiamo effettuare qualche piccolo taglio, visto che è lunghissima questa canzone, è 15 minuti e 45 secondi. Noi l'abbiamo condensata in circa 7 minuti. Per quanto riguarda i Moonish Machine, introdotti da The Midnight Lady, con Get Up and the Funk Train, una mitica produzione di Giorgio Moroder, anzi è proprio un Giorgio Disco Project Moroder, per così dire, con Chris Bennett, che poi questa Chris Bennett, tra le altre cose, realizzò anche un album come solista, sempre prodotto appunto da Giorgio Moroder nel 1978, e dove trovavamo anche Peter Bellotte, questo Peter Bellotte che aveva fatto tutte le più belle canzoni insieme a Giorgio Moroder di Donna Summer nel periodo degli anni 70. Get Up and Funk Train.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

Che bel funky, come i brani che andavano d'altra parte agli inizi degli anni 80, tra il 1980 e il 1982. Questa musica veramente la faceva da padrona nelle discoteche alla grande. E sì, quindi 30 minuti li dedicheremo a questo genere musicale, naturalmente. Adesso abbiamo, dopo i Breakwater con Realize the Best, ancora musica di questo genere. In questo caso ci ascoltiamo un brano molto più leggero, ma molto carino, soprattutto radiofonicamente parlando rende molto bene. Lui è Booker T. Jones e questo pezzo prende il titolo di You Got Me Spinning.

Jones Junior, pensa, senza il Junior è diventato il nome d'arte, ma che poi ha avuto molta fantasia in questo. Comunque è interessante il personaggio, visto che lui suona diversi strumenti musicali, arrangiatore, produttore, ed è nato nel 1944 a Memphis,

Tennessee, realizzando 12 album tra il 1971 e l'ultimo uscito nel 2013, quindi ancora attivo nel mondo della musica. Adesso noi si prosegue, come già detto abbiamo accennato al discorso che ci occupiamo di funky e quindi non potevano mancare i Brick con la loro Push Push.

E quando si parla naturalmente di punky, soprattutto parliamo ovviamente di gruppi. I Brick si formarono esattamente ad Atlanta, in Georgia, nel 1976 e sono stati attivi fino al 1988, realizzando 8 album. A proposito di gruppi, beh, qui abbiamo un duo, fratelli Johnson, The Brother Johnson, con You Make Me Wanna.

pezzo decisamente interessante che fece parte di un album storico, quello dal titolo Light Up the Night, dove all'interno trovavamo la famosissima Stomp. Ma non era l'unica traccia interessante, l'esempio è stato dato appunto da questa You Can Make Me Wanna Wiggle. E anche Light Up the Night era un pezzo decisamente molto interessante, ma anche altre tracce insomma vanno ascoltate in questo fantastico album appunto dei Brother Johnson. E allora si prosegue sempre su questo genere musicale con un'altra formazione, The Controllers. Questo era un quartetto rhythm and blues che si era formato addirittura nel lontanissimo 1965 in Alabama.

sono andati avanti per tantissimo tempo, visto che l'ultimo album, l'ultimo compadisc, risale al 1997. Ma adesso abbiamo, dopo parecchi gruppi, il tempo per ascoltarci un personaggio, un solista che ha una voce veramente potente e incredibile, e ci stiamo riferendo addirittura a Edwin Starr, un periodo veramente d'oro per questo artista, fine anni 70, inizio anni 80. Lui purtroppo non è più tra noi, era nato nel Tennessee, esattamente a Nashville, nel 1942, e realizzò 17 album tra il 1968 e il 1991.

il mitico Edwin Starr, voce veramente super potente, famoso soprattutto per una canzone di protesta, War. E naturalmente la canzone che ci siamo appena ascoltati era del 1980 e prendeva il titolo di Boop Boop Song. Boop Boop Song. E credo che facesse parte dell'album pubblicato esattamente, esatto, confermo, nel 1980, dal titolo Stronger Than You Think A Man, dove trovavamo tra le altre cose la famosissima Get Up Whirlpool, che fu un grandissimo successo in tutte le discoteche.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9 e 32 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso...
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code per traffico intenso anche in A12 e precisamente in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. In A15 invece a causa di un veicolo fermo in avaria un chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Passiamo sulla Fipili dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code a tratti a causa del traffico intenso e di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Città di Firenze parte oggi Pitti Immagine Uomo alla Fortezza ad Abbasso, predisposti consueti provvedimenti alla circolazione per allestimenti, mostre e smontaggi. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: 2 minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli. Ben trovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi 2 minuti un libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:37.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina. Musica e notizie divertenti per un'ora nel Buongiorno in Musica. E ci aspetta un bel viaggetto: Stati Uniti, Giappone, Italia, India. Ma non voglio svelare altro, basta così. Per cui mandiamo in onda la prima canzone. Apriamo il Buongiorno in Musica da Radio Studio X con Keith Marshall e Only Crying.

La prima notizia è tutta italiana, poi proseguiremo il nostro viaggio, non so se andremo in senso orario, in senso antiorario, da nord, a sud, a est, a ovest, questo lo vedremo in seguito. Intanto andiamo a Padova, dove nel bancone dei formaggi di un supermercato da tempo qualcuno mordicchiava le punte dei formaggi a pasta dura e poi rimetteva il pezzo rosicchiato, ma che schifo, nel banco frigo, come se niente fosse. C'è voluta una lunga operazione di sorveglianza prima che il rosicchiatore seriale venisse finalmente colto in flagrante, e non era un topo ma un pensionato sorpreso a mangiare un pezzo di formaggio. Stavolta però ha dovuto aprire il portafoglio e pagare subito 15 euro. Purtroppo però il negozio non è stato in grado di quantificare il danno precedentemente causato, chissà da quanto tempo questo mangiava il formaggio, e che probabilmente ammonta a diverse centinaia di euro. È persino riuscito a divorarne più di 100 grammi in un solo giorno in diverse occasioni. Avrà imparato la lezione? Una cosa è certa, in quel negozio lui il formaggio non lo rosicherà più.

stavo ripensando al rosicchiatore seriale. Quando si sentono queste notizie, a una persona viene spontaneo pensare: ma sarà vero? Purtroppo sì, e la parte tragica di queste notizie è che ci sono persone che si comportano veramente in maniera assurda. Io non lo so cosa hanno dentro la loro scatola cranica, cioè non c'è niente praticamente, quel poco che c'è, quel neurone funziona malissimo. Le categorie degli esseri umani sono tantissime, e ad esempio quella più diffusa è colui o colei o coloro che si vogliono far vedere, persone che fino a che non c'erano i social media restavano nell'ombra, nessuno li considerava. Oggi però, facendo le cose più astruse, riescono a avere visualizzazioni e purtroppo riescono anche a guadagnare dei soldi. L'ultima cosa strana, una delle tante cose strane, è avvenuta a Roma, e quindi restiamo in Italia, dove in una zona più centrale della capitale è stata vista una donna di origini brasiliane. Non so se è stato chiesto il documento, ma lasciamo perdere la nazionalità del soggetto. Insomma, questa donna è stata vista passeggiare tranquillamente con un cane robotico di un brillante color rosso. Lo teneva al guinzaglio come si farebbe con un animale in carne e ossa. E non solo, perché questa persona è talmente convinta che quando le è stato chiesto se avesse anche un nome, lei ha risposto: sì, ed è una femmina, si chiama Princesa. Io avrei tante cose da dire in proposito, però ci sarà anche un po' di censura a Radio Studio X, lasciamo perdere e andiamo avanti con la musica, perché forse è l'unica cosa, una delle poche cose che non fanno danni, forse.

0: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Le notizie italiane sono terminate, quindi proseguiremo con notizie internazionali, ma prima ascoltiamo i Mattia Bazar e Per un oro d'amore.

Volo verso il nulla non è il titolo di un film, ma è l'esperienza vissuta da 151 passeggeri del volo ANA, All Nippon Airways, partito da Tokyo con destinazione Francoforte. Bene, dopo 6 ore dal decollo, quando stava sorvolando la zona artica, è dovuto tornare al punto di partenza, perché in cabina di pilotaggio si era accesa una spia che segnalava un basso livello di olio motore. In parole povere, questi 151 passeggeri si sono sorbiti 12 ore di volo per tornare al punto di partenza. Ma perché il pilota ha deciso di tornare indietro anziché magari atterrare in un aeroporto più vicino? Perché il pezzo di ricambio necessario per riparare l'aereo sarebbe stato disponibile immediatamente in Giappone, mentre non lo era forse in altro aeroporto straniero. Per garantire sicurezza sia ai passeggeri che all'equipaggio, il pilota ha preferito tornare indietro. Come è andata a finire? La compagnia aerea si è scusata naturalmente, e il giorno dopo un altro aereo è partito per Francoforte senza alcun intoppo.

Paese che vai, usanza che trovi. Sì. Restiamo in Giappone, visto che abbiamo fatto 12 ore di aereo, restiamoci a Tokyo e parliamo di una cosa in effetti un po' macabra, molto macabra. Parliamo del Meiso Kukan Kanoke Inn, che è uno spazio relax nel centro di Tokyo. Un luogo molto particolare dove si può meditare o ci si può isolare, però lo si fa dove? In una bara. Sì, qui si viene invitati a contemplare la vita attraverso la consapevolezza della morte durante sessioni che durano 30 minuti. Se però l'idea di giacere in una bara destinata ai defunti possa sembrare macabra, come no, ecco che il Kanoke Inn offre anche la possibilità di sdraiarsi in bare colorate e addobbate con elementi festosi. Una volta al mese sono disponibili 5 bare, sia per clienti singoli che per gruppi di amici che desiderano occuparle tutte e 5 contemporaneamente. Naturalmente i partecipanti devono godere di buona salute fisica e mentale, questo ne dubito, è mentale. Comunque è inutile aggiungere che chi soffre di depressione o claustrofobia si deve astenere da queste sessioni, però tanti clienti si sono ritenuti soddisfatti. Io vorrei sapere quanto costa, ma così per curiosità, non è che voglio andare a Tokyo a fare una sessione di meditazione in una bar, anche se è carina e colorata. Comunque verifico.

2000 yen, l'ho trovato il prezzo, sì, più o meno 11 euro per una sessione di 30 minuti. No, io mi immagino la scena fra amici. Che facciamo sabato sera? Ma andiamo una mezz'oretta nella bar a meditare. Ma che bel divertimento per un fine settimana. Vabbè, con notizie curiose e macabre oggi, almeno una, vi sta tenendo compagnia Sabrina. Siamo più o meno a metà dell'opera, nel senso a metà programma, da Radio Studio X, e adesso è il momento di passare invece alla cover. Oggi è di Peter Frampton, 1975, Baby I Love You Away, ed è stata riproposta nel 1994 in versione reggae dai Big Mountain, e sinceramente a me questa versione non piace, per cui ascoltiamo l'originale, Peter Frampton.

Ancora brutte esperienze con il navigatore. Ah, il navigatore, questo sconosciuto. Il fattaccio è avvenuto nell'Essex, una contea dell'Inghilterra orientale. E voglio anche specificare dove. Great Wakering. No, lo dico perché se qualcuno magari va in quella zona, è bene che sappia che il navigatore lo porta in una zona a dire impervia e fare un complimento. Dunque, la guardia costiera è stata chiamata in seguito alla segnalazione di un furgone per le consegne di Amazon, dopo che l'autista aveva seguito un percorso GPS verso Foulness Island. Tuttavia, il percorso suggerito dal GPS si è rivelato essere un sentiero risalente a circa 600 anni fa, che attraversa le distese fangose ed è chiuso al traffico. Si dice addirittura che sia il sentiero più mortale della Gran Bretagna. Ma non è tutto, perché l'area si trova sul territorio del Ministero della Difesa britannico ed è accessibile solo quando i poligoni di tiro non sono in funzione. Fortunatamente per lui non erano in funzione. L'autista è potuto uscire dal veicolo, informare il datore di lavoro. Amazon ha incaricato un agricoltore locale per recuperare il furgone per le consegne e il veicolo finalmente il giorno successivo è stato estratto dal fango. E questa storia ha avuto un lieto fine, delle volte va anche molto peggio. Proseguiamo con la nostra scaletta musicale con Zucchero e Donne.

Dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, più esattamente andiamo in Ohio e parliamo di spazzatura. Mentre ci sono delle persone che la spazzatura la lasciano da tutte le parti e altri fanno la raccolta differenziata, alcuni invece ci si nascondono nella spazzatura. È quello che è successo appunto a Huber Heights, Ohio. Un detturbino stava per scaricare il bidone della spazzatura nel camion, ma quando ha sollevato il coperchio ha visto che c'era un uomo che si era nascosto tra la spazzatura per sfuggire ai poliziotti che lo stavano cercando, perché era fuggito a piedi dopo un controllo stradale. Il detturbino ha subito segnalato la presenza dell'uomo alla polizia, che si trovava nei paraggi, e una volta scoperto ha provato a scappare, ma le forze dell'ordine sono state più veloci e sono riuscite ad acciuffarlo poco dopo, probabilmente grazie alla puzza che ha indicato loro la giusta direzione. Eh sì, la necessità aguzza l'ingegno.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Cosa si fa per far rispettare il limite di velocità? Si possono fare i controlli, auto, velox, tutor, pattuglie, dissuasori, rotatori, eccetera. Ma in India, a Mumbai, è stato inaugurato un tratto di strada lungo 500 metri che riproduce la melodia di Jai Ho. Io non so se l'avete in mente, ma è la colonna sonora del film The Millionaire, che non è una grande colonna sonora, a dir la verità. Quando i veicoli viaggiano a velocità costante tra i 60 e gli 80 km orari, l'attrito degli pneumatici crea vibrazioni che generano la melodia, udibile all'interno dell'abitacolo. Le autorità naturalmente si difendono dicendo che è tutto per la sicurezza stradale, mentre i residenti lamentano un rumore insopportabile. Io vi invito ad ascoltare questa colonna sonora e pensare di sentirla non so per quanti minuti dentro un abitacolo di una vettura. Ma l'India non ha fatto niente di nuovo, no? Perché questa cosa esiste in Giappone, negli Stati Uniti, in Ungheria e in Corea del Sud. Spesso però vengono riprodotte musiche orribili, orribili. Qual è la soluzione per non ascoltare questa musica, a parte mettersi i tappi nelle orecchie? Suppongo di decelerare oppure di inchiodare e andare a piedi. Sinceramente non mi sembrano delle belle trovate. Vabbè, comunque ognuno faccia quello che meglio crede. E io credo di passare alla prossima canzone. Street Dreaming dei Rhythm Makers.

Concludiamo la nostra rassegna con una bella notizia. Parliamo di un paziente inaspettato e alquanto insolito che si è presentato all'ospedale di Brema in Germania. Ma chi è questo paziente così particolare? Un cormorano, ebbene sì, un cormorano gravemente ferito che ha cercato aiuto beccando la porta del pronto soccorso. Finché il personale medico non se ne è accorto e ha chiamato i vigili del fuoco per intervenirlo e salvarlo. Questo povero cormorano aveva un triplo amo da pesca conficcato nel becco. Con uno sforzo congiunto il personale medico e i vigili del fuoco però sono riusciti a rimuovere l'amo e hanno medicato la ferita del cormorano e dopo le cure è stato liberato nel parco dell'ospedale. Così rimane lì se c'è qualche problema, è già nelle vicinanze. A parte gli scherzi, purtroppo questi sono episodi che accadono spesso, non che si presentino all'ospedale gli animali, ma purtroppo è un problema molto grande quello degli ami e delle lenze da pesca che uccidono e feriscono milioni di uccelli acquatici in tutto il mondo. Stavolta il cormorano ha avuto fortuna, ma purtroppo per altri animali non è così.

Mi sono dilungata un po' troppo oggi, a dir la verità, quindi siamo in fase di chiusura. Manca pochissimo alla fine del Buongiorno in Musica, il tempo di ascoltare una canzone, ma non per intero, e di assegnare la medaglia. Anzi, due, sì, sono due quest'oggi. Una al ladro che si è nascosto nella spazzatura, e all'altra, naturalmente, a chi? All'autista del furgone Amazon che è rimasto bloccato nel fango. E ora, ultima canzone, Laura Branigan e Shattered Glass.

0: tempo è tiranno, quindi uso la canzone di Laura Branigan per passare a saluti. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X, di aver ascoltato il Buongiorno in Musica, ma mi raccomando, continuate a seguirci. Buon ascolto con la nostra programmazione musicale. Da Sabrina, ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulle raccordo Siena-Firenze invece si ricorda che sono in vigore restringimenti di carreggiata per lavori in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni: fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti

0: auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A Radio Studio X sono le ore 11:06.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Chiudiamo con i treni a causa della presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria tra Pistoia e Monte Agliana. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pistoia-Viareggio stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato

0: e poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita all'Astrassegna in direzione mare. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Chiudiamo con i treni fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria. La circolazione ferroviaria rimarrà sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me. Cause baby, oh Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, is touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13 e 59 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 313,5 in direzione Bologna, si sono formati 2 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla Fipili, segnalato un incidente avvenuto tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
6: Welcome to the world of rhythm and dance with me. Welcome to the world of rhythm.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
0: Questo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: for you. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Buon ascolto, buon ascolto. Radio Studio X, Mixing for You, sempre e comunque martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30. Come sempre Pierino via alla console, alla voce, rigorosamente mixato dal vivo, questo è Mixing for You. E come ho già detto nella direttina del sabato, il Mixing for You è tutta un'altra cosa. Qui facciamo un po' di soul groove e anche funky groove, sempre in versioni remix o riviste corrette da

0: Il mixing for you di oggi è molto molto pettinato, come dice un amico che ho, un caro amico. Every time Disco Master.
1: Ascolta anche tu Mixing for you su Radio Studio X.

0: tutto solo oggi. Mixing for you cambia sempre. Se volete ascoltare il meglio del meglio, qui ci siamo.
1: Radio Studio X, l'unica in M stereo.

0: Sonorità puramente anni 70 queste. Questo è PD. Tell me what you want. Oh yeah.
1: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.

questo è riconoscibilissimo dalla colonna sonora di Saturday Night Fever e ancora la Salsa Orchestra.

chiama Jimmy Ross. E ancora Mixing for You per voi, rigorosamente mixato dal vivo da V Studio BP.

sempre ricercate queste versioni. Another Star, la KG di Stevie Wonder. Another Star. Yo!

is another star, Mr. Stevie Wonder. And JK's standard mixer.

Barabbas ancora per Mixing for You di oggi. Molto soul, molto pettinata questa versione di Pierino. Oggi mi andava così, eh.

Con questa ultima vi saluta Pierino. Vi dà appuntamento alla prossima puntata di Mixing for You. Vi ricordo che è sempre una novità Mixing for You, eh? Quindi ascoltate le frequenze di Radio Studio X, le magiche frequenze in AM stereo, e ascoltate Mixing for You.

0: Statler?
1: Yeah, what?
0: Is that it?
1: Yes, it's over. How'd you like it?
0: I don't know. I slept through the whole thing.
1: Well, you didn't miss much.
2: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.
3: Scopri e riscopri il fascino della radio in onde medie. Questa è Radio Studio X. Per Livorno e Costa Toscana 1485 kHz. Arezzo e provincia 1584 kHz. La prima radio italiana in AM stereo. www.radiostudiox.it.
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Dindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire giù, alzate le cinture perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici sintoconnessi con Radio Studio X, benvenuti. Inizia così una nuova puntata di Juice.

Erano i Talk Talk, singolo uscito nel 1984 con Such a Shame. Pubblicità di una nota marca di automobili, quella con Leone per intendersi, che sgommava in questo piazzale sterrato e scriveva nella versione italiana la parola ti amo a una ragazza che stava prendendo l'aereo. Quanti ricordi! Ma adesso, 1978, dove troviamo il gruppo dei Jackson con Blade It on the Boogie.

Sei all'ascolto di Radio Studio X, ascoltabile in FM oppure in onde medie. Se no, scarichi l'app dal sito www.radiostudiox.it, la installi, dai permessi per far muovere le lancette a tempo di musica e l'ascolti in tutto il mondo. Colgo l'occasione di salutare i miei cuginetti in Venezuela. Ciao ragazzi!

baffo di naso, la voce in questa. Insomma, questi erano i Bus Stop featuring Kirk Douglas, che nel 1988 hanno fatto uscire questo pezzo qui, Kung Fu Fighting, questa cover. E intanto andiamo nel 1983, dove troviamo gli Wham con Club Tropicana. Bellissimo il video di loro a bordo piscina. E ce li ascoltiamo qui su Radio Studio X. Juice, lo spremuto.

Ed allora amici di Radio Studio X, siete qui sui 99.2 oppure siete connessi con l'applicazione da scaricare sul sito www.radiostudiox.it. Applicazione dalla grafica bellissima. Provatela. Intanto ci ascoltiamo The Barge con The Rhythm of the Night 1985.

Devo dire che ci sono anche molti giovanissimi che stanno apprezzando la musica e i balli di Michael Jackson, che è molto gettonato anche su YouTube. Ma adesso cambiamo completamente e mixiamo e andiamo a sentire Santa Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood del 1977. Sei su Radio Studio X e il programma che stai ascoltando si chiama Juice, il programma con le vitamine musicali.

Sei all'ascolto di Juice su Radio Studio X e facciamo un balzo avanti di 10 anni e andiamo nel 1991, dove troviamo Antico con We Need Freedom.

Inizia così questa parte di Juice con una pubblicazione di una playlist arrivata qualche settimana fa, esattamente di Virginia Di Luca, che la dedica al suo Michele. Era 101 con Robert Miles, 1996. Ma adesso andiamo un pochino indietro, 1992, e troviamo Marvin Gardens con My Body and Soul.

Siete sintoconnessi con Radio Studio X, il programma che stai ascoltando è Juice e adesso sei in modalità playlist ed è quella di Virginia Di Luca. Terza traccia della sua playlist troviamo Ride on the Rhythm, remix di Alex Natale. Questi sono i Blackwood 1996.

0: Stai ascoltando Juice, programma ricco di vetrine musicali e sei sinto connesso con Radio Studio X 99.2 della FM, 1188 in AM e per altre frequenze visita il sito www.radiostudiox.it dove da lì puoi scaricare anche l'applicazione da installare sul tuo dispositivo Android, la installi, dai permessi e ci ascolti in tutto il mondo, brothers and sisters.
1: Brothers and sisters, I want everybody to come together. Cause tomorrow is a beautiful day. And the past is just a yesterday. And brothers and sisters, a happy day is here to stay.

Ti ricordo che Juice va in onda il sabato alle 14.30, la notte alle ore 3 e il martedì alle ore 18. Scaricati l'applicazione dal sito www.radiostudioice.it, dove da lì puoi installare l'applicazione sui tuoi dispositivi Android. Installi, dai permessi, ci ascolti in tutto il mondo e puoi richiedere la tua playlist ed essere protagonista qui in Juice.

0: Message Show.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 in direzione Pisa, 2 km di coda per incidente tra Altopascio e Capannori. Code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare, code tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro...
4: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
5: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Devotion, cantante francese con numerosi grandi successi all'attivo. I suoi album vengono scritti e prodotti dagli Chic e naturalmente si sente. Dal suo più corposo LP, King of the World, un primo brano, Don't Go!

la colonna sonora del film musicale più famoso del mondo. Rimane per mesi al vertice di tutte le classifiche, consegue dischi d'oro e di platino un po' dovunque ed è attualmente alla posizione 33 della classifica di Billboard All Times. Devo proprio annunciare autori e titolo?

Ed ecco il primo brano dei Real Think, una formazione inglese che, se bene pare, ci abbia messo un po' a decollare, fin da subito si era posta all'attenzione della prestigiosa EMI Records, anch'essa inglese. Questo è il singolo dell'82, Seem to Smile.

musicalmente qualcosa in comune con gli Chic, certo, ma lui è Narada Michael, che in questo caso fa da produttore per sua cognata Wanda Walden. Don't You Want My Love?

Di nuovo tra noi gli Hot Chocolate. Come per i Rose, anche per loro è la quinta presenza, e con un pezzo che ha fatto successo anche nelle riedizioni successive. Everyone is the winner!

con artista che, come ho già avuto modo di dire, non è conosciutissimo al grande pubblico, ma che è sempre stato molto estroso. Ci ascoltiamo un brano dal titolo stranissimo, ma a mio giudizio bellissimo. Hedwig Birdsong, Fizz Fizza.

0: attentissimi ai suoni avranno certamente riconosciuto il tratto di synth percussivo usato in Haunts Rap. Siamo infatti con Bob Boyer and Demo Cates e la cover di Do It Right.
1: Some funky funk.

and Parliament, altro brano, e per usare un termine tipicamente cestistico siamo così in doppia cifra. Il titolo poi è degno di nota perché su oltre 1400 brani è quello che si avvicina di più al nome dell'opera, ovvero Funk Lords.

stavamo parlando di grandi nomi, no? Sull'impareggiabile assolo di chitarra di Back on the Road troviamo i Brick, Raise Your Hands.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino in direzione Bologna. Sulla Fipilì, code in uscita all'Astra Assegna in direzione Mare, code tra l'Astra Assegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di Publiacqua, via di San Bartolo a Cintoia, chiusa tra il Civico 88 e via Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Ciao, sono Whisky. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
6: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
7: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
8: Fossi in te sarei nervoso.
7: 7 eredi.
9: Chi è il prossimo?
7: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
7: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
10: Sai come andrà a finire.
7: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.
15: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause baby. Oh, Lady Violet. Inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 58 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio, Roberto Tintori.

siamo negli anni 70 e naturalmente con noi c'è una tipa che spesso e volentieri l'abbiamo proposta, Beatrice Melba Smith. Questo è il vero nome di Melba Moore, questa cantante, non solamente cantante direi, ma anche attrice, e addirittura diciamo fa parte della, naturalmente, della scuderia della televisione, come possiamo dire, celebrità della televisione o qualcosa del genere. Sto traducendo praticamente un po' alla meglio da un sito americano, che appunto c'è tutta la storia di lei. E lei è nata nel 1945 a New York City, tra altre cose, sto guardando, ha avuto delle importanti collaborazioni con molti artisti degni, insomma, di nota, soprattutto negli anni 70. E ha realizzato 19 album tra il 1970 e il 2009, quindi direi che probabilmente è ancora attiva. Adesso invece un personaggio che purtroppo è morto molto prematuramente, Stefania Rotolo, e lei realizzò fra i vari brani dance anche questo Go, che faceva parte tra altre cose di una famosa sigla televisiva di un spettacolo che andava in onda, mi pare, non vorrei sbagliare, al pomeriggio, Piccolo Slam, dove tra le altre cose era presente anche Sammy Barbone.

Eccola Stefania Rotolo, noi abbiamo pubblicato esattamente la versione su 45 giri di Go, ma attenzione perché esiste anche un album di lei, l'unico che poi realizzò nel 1978 sotto RCA italiana, dal titolo Uragano Slam, dove troviamo la disco version di questa canzone che dura 5 minuti e 49, quindi un extended. Canzoni che erano state scritte da Renato Serio. Tra le altre cose, questo album è molto caro e quindi è molto ricercato dai collezionisti. Adesso andiamo avanti con qualcosa di meno conosciuto, Sylvia Stripping. Questa è Give Me Your Love.

Eccola, Sylvia Sripping con questa fantastica Give Me Your Love, che faceva anche parte di un album che prendeva proprio questo titolo, tra altre cose l'unico che lei ha realizzato. C'è da dire che Sylvia Sripping faceva parte precedentemente di un gruppo disco degli anni 70 che ebbe un buon successo, gli Aquarian Dream. E allora a questo punto siamo arrivati all'ultimo brano da proporre, anche in questo caso, come spesso succede, purtroppo dobbiamo, nonostante che cerchiamo sempre ovviamente di mandare in onda le versioni lunghe, comunque dobbiamo effettuare qualche piccolo taglio, visto che è lunghissima questa canzone, è 15 minuti e 45 secondi. Noi l'abbiamo condensata in circa 7 minuti. Per quanto riguarda i Moonish Machine, introdotti da The Midnight Lady, con Get Up and the Funk Train, una mitica produzione di Giorgio Moroder, anzi è proprio un Giorgio Disco Project Moroder, per così dire, con Chris Bennett, che poi questa Chris Bennett, tra le altre cose, realizzò anche un album come solista, sempre prodotto appunto da Giorgio Moroder nel 1978, e dove trovavamo anche Peter Bellotte, questo Peter Bellotte che aveva fatto tutte le più belle canzoni insieme a Giorgio Moroder di Donna Summer nel periodo degli anni 70. Get Up and Funk Train.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

Sentirà che bel funky, come i brani che andavano d'altra parte agli inizi degli anni 80, tra il 1980 e il 1982. Questa musica veramente la faceva da padrona nelle discoteche alla grande. E sì, quindi 30 minuti li dedicheremo a questo genere musicale, naturalmente. Adesso abbiamo, dopo i Breakwater con Realize the Best, ancora musica di questo genere. In questo caso ci ascoltiamo un brano molto più leggero, ma molto carino, soprattutto radiofonicamente parlando, rende molto bene. Lui è Booker T. Jones e questo pezzo prende il titolo di You Got Me Spinning.

Jones Junior, pensa, senza il Junior è diventato il nome d'arte, ma che poi ha avuto molta fantasia in questo. Comunque è interessante il personaggio, visto che lui suona diversi strumenti musicali, arrangiatore, produttore, ed è nato nel 1944 a Memphis, in Tennessee, realizzando 12 album tra il 1971 e l'ultimo uscito nel 2013, quindi ancora attivo nel mondo della musica. Adesso noi si prosegue, come già detto abbiamo accennato al discorso che ci occupiamo di funky e quindi non potevano mancare i Brick con

E quando si parla naturalmente di funky, soprattutto parliamo ovviamente di gruppi. I Brick si formarono esattamente ad Atlanta, in Georgia, nel 1976 e sono stati attivi fino al 1988, realizzando 8 album. A proposito di gruppi, beh, qui abbiamo un duo, fratelli Johnson, The Brother Johnson, con You Make Me Wanna Wild.

pezzo decisamente interessante che fece parte di un album storico, quello dal titolo Light Up the Night, dove all'interno trovavamo la famosissima Stomp. Ma non era l'unica traccia interessante, l'esempio è stato dato appunto da questa You Make Me Wanna Wiggle. E anche Light Up the Night era un pezzo decisamente molto interessante, ma anche altre tracce insomma vanno ascoltate in questo fantastico album appunto dei Brother Johnson. E allora si prosegue sempre su questo genere musicale con un'altra formazione, The Controllers. Questo era un quartetto rhythm and blues che si era formato addirittura nel lontanissimo 1965 in Alabama.

d'oro sono andati avanti per tantissimo tempo, visto che l'ultimo album, l'ultimo compadisc, risale al 1997. Ma adesso abbiamo, dopo parecchi gruppi, il tempo per ascoltarci un personaggio, un solista che ha una voce veramente potente e incredibile, e ci stiamo riferendo addirittura a Edwin Starr, un periodo veramente d'oro per questo artista, fine anni 70, inizio anni 80. Lui purtroppo non è più tra noi, era nato nel Tennessee, esattamente a Nashville, nel 1942, e realizzò 17 album tra il 1968 e il 1991.

il mitico Edwin Starr, voce veramente super potente, famoso soprattutto per una canzone di protesta, War. E naturalmente la canzone che ci siamo appena ascoltati era del 1980 e prendeva il titolo di Boop Boop Song. E credo che facesse parte dell'album pubblicato esattamente, esatto, confermo, nel 1980, dal titolo Stronger Than You Think A Man, dove trovavamo tra le altre cose la famosissima Get Up Whirlpool, che fu un grandissimo successo in tutte le discoteche.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, The History of Dance Music 70.

0: con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
10: Radio Studio X.
11: Dai il ritmo ai tuoi ricordi.
12: A Radio Studio X sono le ore 22 e 2 minuti.

Abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and

0: Wave.
1: Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnium.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Bridget Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Siracaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Siracaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Io lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti, una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bad Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Demo Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water era un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020, lei era Broke Off con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

0: Il meglio della musica rock.
1: Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock, termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
9: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
10: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
11: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.

0: Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70, 80, 90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16:30 su Radio Studio X.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16.30 su Radio Studio X.
1: A Radio Studio X sono le ore 2 e 3 minuti.
2: Funky, you're funky DJ.
3: Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
4: B&O DJ Studio.
3: Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.